0: Petteri, Petteri, Petteri, Petteri, Petteri, Petteri.
1: Aivan uskomaton summa.